Prayer Group lori WhatsApp yi. Ma sare kiri mo. Inu yara e office tabi lenu ise re. Iwa ti ma gbadun pelu ogologo awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon. Te ba fe darapo mo wa. E send the message sori WhatsApp number yi 09025202724. Wa se alaba pe ba se n gbadun ati testimony sin tele loruko Jesu.